0: Mike.
1: Mon nom est Shorangi. Ama Verni. Ama Mastike. Awa kabu ebiro biyako shombao. Ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia usana ne rufu pende plaskone.
3: Esiri fasere. Oku tuwe tukatu mikokosho garaje shame tok. Tunawe